come in. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami. Amanami. Con l'otto, con l'otto. Con l'otto braccio, con l'otto braccio. Dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con l'otto, e poi, questa è maravigliosa.